0: ormai lo porto a termine. Ti dico che per motivi personali e anche perché, come ben sai, è difficile trovare una casa nuova. Io sono rimasta lì, magari in altri momenti avrei cambiato casa.
1: Da anni Claudia De Benedetti è in lotta contro il suo padrone di casa, che vorrebbe mandarla via dal suo appartamento dove abita da decenni. Aumentare l'affitto semplicemente sfrattando il vecchio inquilino per riaffittare a un prezzo maggiore è illegale in Germania, ma di fatto, con le scuse più assurde, molti padroni di casa ci provano. A Cosmo Italiano parliamo di un tema che ci riguarda da vicino: come possiamo tutelarci se ci vogliono mandare via, se riceviamo una disdetta del contratto di locazione oppure un aumento. Vediamo quali sono le leggi in proposito, ma anche come funziona la Mietpreisbremse, il freno agli affitti. E ascoltiamo la storia di Claudia, che ha anche dei consigli importanti da dare a chi ha problemi col padrone di casa. E allora rimanete qui con noi, io sono Luciana Caglioti e questo è il podcast in italiano della RD che vi racconta la Germania dall'interno. Ormai gli affitti troppo alti colpiscono in Germania anche il ceto medio. Un inquilino su tre teme di non poter pagare l'affitto in futuro, mentre uno su sei teme di perdere l'appartamento in cui vive. In effetti trovare casa a prezzi accessibili è ormai un'impresa. Questo vale per Berlino e Monaco, Amburgo e Colonia, Düsseldorf o Stoccarda, ma sempre più anche in città più piccole. E questo porta ad un paradosso: chi vive in appartamenti troppo grandi, ad esempio anziani soli o genitori con figli adulti, non cambia casa perché è troppo caro e difficile. E quindi chi vorrebbe appartamenti più grandi, ad esempio perché nascono dei figli, deve restare nell'appartamento con una o due stanze. E poi ci sono gli aumenti a sorpresa. Ma possiamo far valere i nostri diritti se pensiamo di pagare un affitto troppo alto? Lo chiedo a Enzo Savignano, che ha approfondito il tema ed è qui con me in studio.
2: Beh, direi proprio di sì. In generale ogni affittuario ha dei diritti nei confronti del proprietario e diciamo anche viceversa. Ma pochi giorni fa a Francoforte sul Meno un gruppo di giovani affittuari, dopo una causa intentata nei confronti del proprietario del loro appartamento, hanno ottenuto un rimborso complessivo di quasi 27.000 euro. Ecco, gli studenti avevano affittato dall'ottobre 2021 fino a luglio 2025 un appartamento nel quartiere residenziale Nord End, non lontano dal centro della città. Ma i giovani affittuari avevano sempre pensato di pagare una cifra eccessiva per il loro canone mensile d'affitto.
1: E tutto questo, nel corso di indagini successive, è stato confermato da funzionari comunali ma anche da associazioni che tutelano i diritti degli inquilini.
2: Esatto, secondo l'articolo 5 del codice penale economico tedesco, gli uffici comunali sono autorizzati a verificare se i proprietari stiano sfruttando la scarsità di alloggi per richiedere affitti eccessivi. Tale disposizione si applica qualora il canone d'affitto superi di oltre il 20% il canone di riferimento locale. Ecco, nel caso di Francoforte, nel caso di questi giovani studenti, superava del 103% l'affitto di riferimento locale, era quindi più del doppio. Nel corso delle verifiche è stato accertato che il proprietario dell'immobile era una società immobiliare straniera che controllava numerosi appartamenti nella città e che quindi speculava sul caro affitti. Tutti questi elementi hanno portato al mega risarcimento. Non è comunque l'unico caso in cui gli inquilini si sono difesi, ma spesso molti inquilini, molti affittuari rinunciano a fare causa.
1: Beh, però questo caso potrebbe portare molte più persone a chiedere controlli sui canoni d'affitto alla città di Francoforte.
2: Sì, è così, e tra l'altro la città di Francoforte forse al momento è una delle più problematiche in Germania per la carenza di offerta di fronte alla grande domanda di appartamenti in una città che attira tantissimi lavoratori. Ecco, ricordiamo che è il cuore bancario e finanziario tedesco ed europeo, ma anche una città dove ci sono migliaia di studenti universitari in cerca di un alloggio. Il Dipartimento per l'edilizia abitativa della città continua a confermare questi squilibri e pertanto invita chiunque affitti un appartamento o casa a Francoforte a segnalare i casi sospetti affinché possano essere riesaminati. Nella maggior parte dei casi si possono trovare soluzioni amichevoli con i proprietari, ma non si può escludere che a Francoforte ci siano altri casi simili a quello degli studenti di Nord End.
1: A Francoforte infatti gli affitti continuano a salire e insomma come si può capire se si sta realmente pagando troppo a Francoforte ma anche in altre città e Länder della Germania?
2: Sì, l'indice dei canoni di locazione della città è il riferimento per verificare se il proprio appartamento sia troppo costoso. Secondo il più recente indice dei canoni, i prezzi degli affitti a Francoforte continuano ad aumentare. A maggio la città ha reso noto che il prezzo medio al metro quadro, basato sui campioni analizzati per l'indice del 2026, è stato di 12,28 euro, registrando un aumento di quasi il 7% rispetto al 2024. Il meccanismo di controllo degli affitti limita il canone per i nuovi contratti di locazione a un massimo del 10% al di sopra del canone di riferimento locale.
1: Ecco, hai fatto riferimento al famoso o alla famosa Mietpreisbremse. Vogliamo ricordare in che cosa consiste questa misura?
2: Ecco, il cosiddetto freno al canone per gli affitti è una misura, ricordiamo, entrata in vigore dal 2014, ma che non si applica a livello federale, bensì quasi esclusivamente nelle aree caratterizzate da una certa emergenza abitativa, individuate dai singoli lenda. Infatti sono 12 lenda che applicano il meccanismo di controllo degli affitti, tale misura è assente invece in Sassonia-Anhalt, Schleswig-Holstein e Saarland. Nella maggior parte delle regioni la misura lo scorso anno è stata prorogata fino al 31 dicembre 2029.
1: E il prolungamento del provvedimento ha comunque riaperto la discussione politica non solo sul caro affitti ma anche sull'emergenza abitativa in Germania.
2: Sì, esatto. Secondo i socialdemocratici e i Verdi la misura è fondamentale per garantire degli affitti equi e sostenibili in tutta la Germania e soprattutto nelle città e aree dove c'è una maggiore richiesta di appartamenti. La sinistra più radicale della Linke vorrebbe inasprire la misura perché, come è finora concepita, questa legge secondo loro servirebbe a poco. Dall'introduzione della misura, infatti, sempre secondo il gruppo parlamentare della Linke, gli affitti sono aumentati del 50% e in alcune città come Berlino addirittura del 100%. Per l'Unione CDU-CSU invece la misura non è una soluzione a lungo termine. I conservatori cristiano-democratici e cristiano-sociali bavaresi considerano importante che gli affitti restino accessibili, ma allo stesso tempo vogliono favorire gli investimenti di privati in immobili. Infine, la destra ultranazionalista di AfD ha criticato aspramente la proroga del meccanismo di controllo degli affitti, che non favorirebbe la realizzazione di nuove case e appartamenti, che secondo il partito è la grande urgenza del paese.
1: E già il governo precedente aveva avviato un'offensiva per costruire più case a prezzi accessibili, ma non aveva raggiunto gli obiettivi ambiziosi che si era posto. Insomma, come calmare la continua crescita degli affitti continuerà ad essere un tema di grande discussione qui in Germania.
2: Proprio così, la questione dell'emergenza abitativa, della carenza di appartamenti e dei costi sempre più elevati è un problema che riguarda tutti, ogni categoria sociale di questo paese, dai grandi investitori e speculatori del settore immobiliare fino a chi una casa non ce l'ha o non la potrà mai avere. E altri due problemi da citare sono gli appartamenti ammobiliati, sempre più diffusi e sempre più cari, con cui si può aggirare il freno agli affitti. E poi gli affitti a breve termine, che tolgono molti appartamenti dal mercato e li riservano ai turisti. È interessante che la Germania è e rimane una nazione di affittuari. Oltre la metà della popolazione vive in abitazioni in affitto, il dato più alto dell'intera Unione Europea e da alcuni anni addirittura in crescita. E invece, pensa, in Italia gli inquilini e non proprietari di casa sono solo il 25% dell'intera popolazione.
1: Grazie Enzo, ma vediamo in concreto come difendersi dai proprietari di casa che a un certo punto vogliono disdire il contratto di locazione, praticamente sbattere una persona fuori di casa. Sentiamo che cosa è successo a Claudia De Benedetti, traduttrice e interprete giurata che vive a Colonia in affitto da più di 30 anni nel suo appartamento. A un certo punto è cambiato il proprietario e sono iniziati i problemi.
0: Veramente ho avuto già un paio di processi con lui, dove lui ha cercato per vari motivi di sfrattarmi, non ci è riuscito. Adesso l'ultimo è stato che lui ha cambiato l'impianto di riscaldamento. Prima avevamo le caldaie individuali e lui sostiene che io non c'ero il giorno quando dovevano fare i lavori a casa mia, per cui 2 anni fa da un momento all'altro hanno tolto il gas perché dovevano impostare il nuovo impianto, e da allora io sono senza riscaldamento e senza acqua calda.
1: Ma a un certo punto tu hai fatto causa al proprietario dell'appartamento, e com'è andata?
0: Sì, ho fatto causa e purtroppo queste cose, come dappertutto, si tirano per le lunghe. Alla fine sono riuscita a vincere, questo già a novembre dell'anno scorso, però purtroppo ancora adesso, siccome lui non si muove, dovrò andare per le vie coercitive, cioè fare i lavori io, chiedendo prima a lui l'anticipo delle spese, che si può fare per legge, ma comunque è tutta una cosa molto lunga.
1: Ma lui voleva darti lo sfratto per aumentare l'affitto a un nuovo inquilino, diciamo?
0: Ma questo ovviamente non l'ha detto perché non lo potrebbe fare, però siccome noi su una ventina di inquilini che eravamo in casa siamo rimasti in 2 di quelli vecchi, ha sfrattato tutti, e per sentito dire so che l'affitto ormai negli altri appartamenti che lui adesso affitta a mobiliati è 4 volte il mio, suppongo che sia questo il motivo.
1: Certo, ma la prima causa che hai fatto contro di lui, per quale motivo l'hai fatta?
0: All'epoca era un aumento di affitto perché lui aveva rinnovato l'ascensore, ma non c'era motivo di aumentare l'affitto nel modo in cui lui l'ha fatto, io l'ho contestato e per cui siamo già finiti lì. E già lì lui ha cercato, invece di dire chiariamo questo punto, ho già cercato di sfrattarmi, mm-hmm, perché dice non poteva resistere così.
1: E tu dicevi che hai fatto per la 4ª volta causa e hai vinto tutte e 4 le cause?
0: Sì, perché sennò non sarei più lì.
1: Mm-hmm. Ed era sempre per motivi tipo appunto aumentare l'affitto?
0: Sì.
1: E quindi da ben 2 anni tu vivi senza riscaldamento e acqua calda?
0: Sì, avendo ovviamente risolto con riscaldamento elettrico, che però mi costa una cifra assurda di spese della luce, e l'acqua calda continua a scaldare l'acqua, insomma.
1: Per e cui... come fai per fare la doccia?
0: Guarda, la doccia, diciamoci la verità, più delle volte la faccio in palestra, che è molto più comodo, ma se no la scaldi come si faceva una volta, lo sai, no?
1: Sì,
0: si prende,
1: certo,
0: un catino e ci si lava così. Cioè, c'è gente che lo fa con l'acqua fredda, io francamente non ci riesco.
1: Certo, è dura, specialmente in inverno, penso.
0: Infatti.
1: Ma hai intenzione di intraprendere nuovi passi nei confronti del proprietario di casa?
0: Guarda, ormai lo porto a termine, ti dico che per motivi personali e anche perché, come ben sai, è difficile trovare una casa nuova, io sono rimasta lì, magari in altri momenti avrei cambiato casa, ma ora arrivati a questo punto, visto così, certo, adesso lo obbligo a ripristinarmi le utenze, certo.
1: Ma sei assistita da un'associazione di inquilini o da un avvocato?
0: Francamente io non sono, ero una volta membro dell'associazione degli inquilini, io non ci credo tanto, perché per mia esperienza ci vogliono avvocati che sono delle volpi, come lo è il mio che ci è riuscito, e io sarei più per, in quel caso, per il mercato libero, perché ho visto che lì hanno magari qualche esperienza o qualche capacità in più. Ovviamente mi sono dotata di un'assicurazione legale, per cui le spese comunque erano coperte da questa assicurazione, e visto che ho vinto comunque non dovevo pagare, ma anche se avessi perso sarei stata coperta da quel punto di vista.
1: Ma hai dei consigli da dare a chi ha problemi col proprietario di casa?
0: Intanto non farsi spaventare, cercarsi un aiuto, diciamo appunto, professionale adeguato, e soprattutto quell'errore, un piccolo suggerimento che fanno tutti: non decurtare l'affitto, portare a termine la questione e poi chiedere risarcimento, cioè rimborso, pagando l'affitto con riserva, cioè con Vorbehalt, come si dice in tedesco, perché a quel punto uno lo può richiedere poi indietro a posteriori, perché di solito mi hanno detto che tutti quelli che lo decurtano male, ed è uno dei primi motivi per cui si può perdere una causa.
1: E decurtare l'affitto è la Mietminderung?
0: La Mietminderung, sì. È sconsigliabile farlo in proprio, ma invece farlo fare a chi di competenza successivamente.
1: Ma perché continui a lottare nonostante tutti i disagi? Non sarebbe più semplice cercare un altro appartamento?
0: Beh, se il mercato degli appartamenti fosse più facile qui nella nostra città, magari poteva essere. Io per motivi personali all'inizio non avevo le energie. Poi invece ho cercato, però io dovrei triplicare la spesa, cioè quello che spendo per la casa, per cui io ho un vecchio affitto, poi è vicino al mio lavoro, cioè ci sono vari motivi, però principalmente, dico la verità, sono anche l'impossibilità di trovare una casa, perché la mia casa è bella, cioè una casa, perché non vorrei peggiorare.
1: Questi l'esperienza e i consigli di Claudia De Benedetti alle prese con il suo padrone di casa, che da anni senza successo cerca di aumentarle l'affitto e di farla uscire dal suo appartamento. Come dicevamo, proprio per frenare il caro affitti in Germania esiste la Mietpreisbremse, il freno agli affitti, ma purtroppo non funziona come dovrebbe, mi ha spiegato Jutta Hartmann, addetta stampa del Deutscher Mietbund, l'associazione tedesca degli inquilini. È importante che ci sia un tetto massimo agli affitti, soprattutto nelle grandi città, nei centri urbani, ma per funzionare meglio non dovrebbe presentare troppe eccezioni, cosa che invece ora succede. Ma in generale, se ci viene comunicato un aumento dell'affitto, cosa possiamo fare per verificare se sia legittimo? Jutta Hartmann.
3: Einmal sind die Formalitäten eingehalten, also steht der richtige Absender drauf, ist die Mieterhöhung begründet, gibt es ein Begründungsmittel, also beispielsweise wird auf den Mietspiegel verwiesen.
1: Prima di tutto bisogna verificare che tutte le formalità siano rispettate, risponde Hartmann, che il mittente indicato sia corretto, che l'aumento dell'affitto sia giustificato e che ci sia ad esempio un riferimento alla tabella degli affitti. Se gli inquilini hanno difficoltà a verificare da soli se quanto riportato sia effettivamente legittimo, possono farsi aiutare da un'associazione degli inquilini. E a cos'altro dobbiamo fare attenzione?
3: Mieterinnen und Mieter haben bis zu drei Monate Zeit, wenn sie eine Mieterhöhung auf die Vergleichsmiete bekommen haben, diese zu überprüfen. Das sollten sie, wie gesagt, auch wirklich tun, weil oft
1: gli inquilini hanno fino a 3 mesi di tempo per verificare se un aumento dell'affitto basato sugli affitti di riferimento è legittimo, precisa Hartmann, e lo dovrebbero fare in ogni caso, perché spesso questi aumenti sono sbagliati o eccessivi, rivolgendosi a un avvocato o a un'associazione di inquilini entro appunto 3 mesi. Se l'affitto è giustamente motivato, l'inquilino lo deve accettare. L'associazione degli inquilini chiede che, anche nel caso di un bisogno personale, la disdetta della casa sia consentita solo per i parenti più stretti, non per cugini, cognati o altri parenti come ora, e solo per esigenze abitative, non per usarla come casa vacanze o seconda casa.
3: Ist dieser Eigenbedarf plausibel? Also macht das, ist das logisch, was da drin steht? Kann ich das nachvollziehen? Und sie sollten auf jeden Fall den sogenannten Härtefallwiderspruch einlegen. Das heißt,
1: anche questo va verificato e possiamo presentare il cosiddetto ricorso per casi di particolare difficoltà, in tedesco Härtefallregelung, precisa Hartmann, ovvero dichiarare di non poter traslocare entro i prossimi 3, 6 o 9 mesi per motivi ad esempio di anzianità o perché si è radicati nel quartiere o perché magari si devono fare degli esami. Quindi bisogna elencare tutti i motivi per cui al momento non è possibile traslocare, anche se non si riesce a trovare un appartamento adeguato a un prezzo accessibile. Se si riesce a far valere questi diritti, allora si può rimanere un po' più a lungo nell'appartamento. Se si dovesse scoprire che il padrone di casa non ha detto la verità e non ha veramente bisogno dell'appartamento, allora il locatore dovrà risarcire il danno subito all'inquilino. Quindi spese di trasloco e commissioni per l'agenzia immobiliare e a volte anche la differenza tra il nuovo e il vecchio affitto. Ma in pratica purtroppo è molto difficile per l'inquilino dimostrare che il padrone di casa ha mentito. Ma a parte i problemi con i proprietari, in Germania è sempre più difficile trovare un appartamento in affitto a prezzi accessibili. L'Associazione Tedesca degli Inquilini ha avanzato delle richieste concrete. Ecco le più importanti.
3: Also einmal fordern wir, dass das Mietrecht reformiert wird, und zwar insbesondere, dass die Mietpreis Gasbremse verschärft wird, dass die Ausnahmen gestrichen werden.
1: Noi chiediamo in particolare che venga inasprito il freno agli affitti, che vengano abolite le eccezioni e che venga inflitta una sanzione ai padroni di casa che non lo rispettano, spiega Jutta Hartmann del Deutscher Mieterbund. Sanzioni più severe in caso di affitti selvaggi estremamente alti e poi chiediamo un tetto agli affitti, più alloggi a prezzi accessibili e nuovi investimenti nell'edilizia pubblica. E il problema degli affitti troppo alti è diffuso un po' in tutta Europa ed è un problema esistente per molte persone, tanto che, secondo l'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, l'aumento degli affitti e la mancanza di case popolari o di appartamenti a costi abitativi accettabili minaccerebbero la dignità umana in Europa. Nel suo rapporto annuale pubblicato giovedì a Vienna, l'Agenzia avverte che sempre più persone non sono ormai più in grado di permettersi un'abitazione e rischiano di ritrovarsi senza tetto. E Cosmo Italiano termina qui. Se questa puntata vi è piaciuta, ascoltate anche le altre e fatele girare, è il modo migliore per sostenerci. Io sono Luciana Caglioti, ci ritroviamo qui nella prossima puntata.
4: Cosmo Italiano.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vede.